0: els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. L'Alguer amb Mauro Mules. Mauro Mules, tu ets el representant de la part més oriental del domini lingüístic català, l'Alguer. L'Alguer s'hi parla català, evidentment, però el nostre tema és de saber quina dificultat té el català de l'Alguer, l'alguerès. És que hi ha atacs, agressions, diríem d'aquesta manera, contra l'alguerès.
1: Allora, la situazione del catalano alghese è una situazione di assoluta fragilità. Vuol dire, io sono ottimista come attivista culturale, come rappresentante a me della delegazione algherese della Plataforma per la Lingua, anche però come militante dell'opera culturale dell'Alghese, le due associazioni che lavoriamo congiuntamente al territorio. No, non conosciamo a tazza la lingua, fortunatamente, ma il problema è che manca anche il minimo di conflitto che non si da spartare. La situazione dell'algarese è di estrema fragilità, tutti che abbiamo un 30,7% del garese che parlano, che sono in grado di parlare in catalano, tutti che il 24% del algarese è come lingua abituale, il catalano solo 3,6% del algarese ampra come lingua di trasmissione ai propri figli al catalano dell'algarese. A ciò, in prospettiva di sopravvivenza della nostra lingua, la posa in una situazione di estrema fragilità.
0: Cap attacco a livello istituzionale, a livello dell'Estat?
1: Fortunatamente con una scema politicizzazione della lingua, si chiama Scherra come a Madretta, tutti sono a un favore in teoria della lingua. E quando sono le elezioni, le campagne elettorali, la lingua la posano in prima plana. Il problema della lingua, che è importante tutelare la nostra lingua, fomentare l'uso del catalano, però da espresso un coppe legite, la lingua passa a un secondo plano. Prima il traffico, prima il travallo, la tour e altre cose che evidentemente sono importanti per un'amministrazione, però la lingua queda a un canto e andanti sempre a mezzo avanti per il terre, perché a questa riserva di persone che ancora voi parlano in catalano va in esaurimento, è la natura, e cada dia nasce una persona che parlerà italiano, se no buchiamo la situazione.
0: És que, per exemple, es necessita l'alguerès per treballar a l'administració pública?
1: És un punt al qual, per esempio, come Plataforma per la Lingua e Obra Culturale stiamo facendo una battaglia. Ara, la regione Sardegna, che è una regione autonomica, sta donando certificati del catalano, in collaborazione con l'Università di Sassar, per esempio. Il problema è che allora di entrare, per esempio, a lavorare all'amministrazione pubblica, tendrà o non tendrà al certificato del catalano non fa differenza. E è un modo da manen che allora di fare un concorso della pubblica amministrazione sia considerato come un criterio di valutazione positivo, perché tenda al certificato del catalano. È una maniera per donare valore e a stimolare più persone a recuperare questa lingua.
0: E la scuola in algherese come lo teniamo?
1: La scuola in algherese è ancora in perspettiva, vuol dire del 2018 abbiamo una lei regionale che dona la possibilità, ora teniamo la formalità, che è la cosa che ci mancava della lei. Il problema è che manca il professorato, forma il professorato, sovinte il professore dell'alghese non sono algheresi, altri non stanno sufficientemente motivati, e per questo sta lavorando per formare una classe di professori che può in qualche maniera donare vita alla scuola in algherese. Vuol dire una cosa, miriamo molta attenzione al modello della Catalogna Nord, per esempio della Bressola, e pensiamo che è un esperimento come che all'alghese potrebbe donare risultati.
0: Mauro Mules, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Hi ha un amor a la deriva.
1: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
3: A la Fenolleda, escolteu Radio Arrels
4: al 95.